basta, vado a casa, basta. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci, parla tu. Esatto.